0: lascisi presto.
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertire ora mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.

0: farà?
1: Ma perché?
0: Mia vita!
2: Tene! Vedrete tra poco sbocciare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, veleni, il orgoglio, sommesso e dormire e cercare pietà!
1: Scacciate la tema, peggio degli amori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori!
2: Lo stegno, ma c'è!
0: Guardate che viene!
2: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
0: Ui, beh, ci sono guai!
2: Orecchi

innocente, alza la sfavi pelle. Da ogni fibra, già sen fu con le forze,

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche di affanni che

sacro giuramento a sprezzar, cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar m'impugnasti,

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: aspettasti il giorno fissato, alessi o nozze, per parlarmi di questo?
1: Lingua!

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vemos a ferpo un inglese, un signor. Milord che sia. Vola il musicista.
1: Via, prepariamo la
0: fuoco.
1: Esca da me.
0: Ma vieni presento. Ma c'è tanito mando.
1: Ma questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è talito mando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.